0: dici Roma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?
2: One, two, one, two, three.

0: È finita! Baradro è in casa, siamo al baradro! Signorina Serena, sì. Mi chieda, ma signorina, sì. Com'è questa crisi economica?
1: Ma signorina, com'è questa crisi economica?
0: Definitiva!

0: un saluto a Radio Siro.
1: È rosso, il rosso dei ricordi. È rossa è l'alternanza dei richiami, la casa dei fantasmi e l'inquietudine dei sogni, con il rosso dei prati e il nero della guerra. Barriere rosseggianti di miserie e dolori, intorno alla solitudine senza fiori da calpestare. Restava un desiderio da colpire, le rose rosse con le spine per strappare alle stelle l'incanto e la promessa di un cuore rosso e nuovo che respira.

0: No.
1: Il culo ai mendicanti che mi chiedono soldi e che mi ridono alle spalle.
2: What he said after the Grammys.

B flat.

0: compañeros, nuestra nación está en bancarrota. Non c'è riesta che abbandonare il comunismo.
1: Solo,
0: pero sabemos todos que este jambo nos haría volado. Telefonerò a Washington e dirò che han vencido ellos.
2: Presidente, tres hombres quieren verla. Dicono de tener un trillone de dólares.
0: Ay, caramba!
3: Oh, allora l'isola non è in vendita, eh? Mi dispiace. Ci potrà permettere almeno di vivere nel suo paradiso socialista.
0: Sta parlando di Cuba?
3: Esattamente. Vogliamo solo un trattamento privilegiato, data la mia favolosa ricchezza.
0: Puedo mirarla?
3: Vedere con gli occhi, non con le mani.
0: La prego, siamo todos amigos aquí.
4: Signor Burns, credo che possiamo fidarci del presidente cubano, ma che scherziamo.
3: Adesso me la ridia.
0: Ridar cosa?

Salvation.

Ascolti bene. Sono creature della notte. Che musica per i miei orecchi.

0: Allora, come stavo dicendo prima che la discussione fosse interrotta così bruscamente da quei due...
1: Che sbirri. Cosa stavi dicendo? Sì, sì, che cosa stavi dicendo?
2: Ma lo stronzo non dice mai un cazzo.
1: Ehi, guardatela.
0: Guardare cosa?
1: È davvero una vergogna.
2: Che cos'è che è davvero una vergogna?
1: Quelli sì che ce l'hanno d'oro.
2: Che c'entra il mio soprannome?
1: Non parlo di te, parlo di quelli laggiù.
0: Avanti, cerca di spiegarti.
1: Voi aprite le orecchie e io cercherò di essere chiaro.
2: E basta con gli indovinelli.
1: Ma non capite.
2: Come no?
1: Guardate quei due coreani che stanno là dall'altra parte della strada. Scommetto che non erano sbarcati neanche da un anno quando hanno aperto quel loro negozio.
0: Ragione, è passato quasi un anno.
1: E dopo neanche un anno che sono sbarcati da quella nave, ecco che hanno aperto un negozio nel nostro quartiere, nella nostra strada. L'hanno aperto in un fabbricato abbandonato da tanto tempo che non ricordo neanche di averlo mai visto in vita mia. E dire che io ci sono nato in questa strada.
2: Già, lui sta qui da sempre.
0: Su quella sedia.
1: Sì, su questa sedia. Sapete, non riesco proprio a capire. O quei dannati coreani, figli di puttana, sono dei geni? O voi culi neri siete solo una massa di coglioni?
2: Fanculo.
3: Sono nato con la camicia. La fortuna è sempre con me. Con le donne sono stato felice e la noia non so che cos'è.

0: Pera?
1: No, grazie.
0: Figo?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola.

L'accumulazione dell'essere costruisce comune. Il comune non è una finalità necessaria. Il comune è bensì un aumento dell'essere, perché l'uomo desidera essere molteplicità.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Buonasera, mi dica.
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma.
0: Davvero?

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 3 e 41 minuti.
1: Radio comunitaria,
2: libera, radio attiva, radio faziosa.
3: Radio Ciroma 105.7.
4: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
5: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma.

0: Qui abbiamo la sua mente. Gel strutturato. Ho dovuto evitare circuiti, mi serviva qualcosa che si adattasse e riadattasse a livello molecolare, ma mantenesse la forma se necessario. Statico per i ricordi, dinamico per i pensieri.
1: Questo è il tuo hardware?
0: Wetware.
1: E il... Oh, e il software?
0: Dai, ci puoi arrivare.
1: Blue Book.
0: È la cosa assurda dei motori di ricerca. È come estrarre petrolio in un mondo che non ha inventato la combustione interna. Troppo materiale grezzo. Nessuno saprebbe che farci. Vedi, i miei competitor si intestardivano a usare i motori di ricerca per monetizzare con shopping e social media. Pensavano che i motori fossero una mappa di cosa pensava la gente, ma in realtà erano una mappa di come pensava la gente. Impulso. Risposta. Fluido. Imperfetto, strutturato, caotico.

Eccolo qui. Mi trovo proprio nel punto esatto in cui molti cristiani credono che il mondo finirà. Si chiama Megiddo ed è il luogo in cui, stando al libro dell'Apocalisse, Gesù Cristo in persona verrà a porre fine al mondo e a salvare coloro che credono in Lui. Ora, quando l'Apocalisse fu scritta, solo Dio aveva la capacità di porre fine al mondo. Ma ora ce l'ha anche l'uomo, perché sfortunatamente, prima che imparasse ad essere razionale e pacifico, ha imparato a costruire armi nucleari e a inquinare su scala catastrofica. E se c'è una cosa che odio più di una profezia, è proprio una profezia che si avvera.

0: preparati, ragazzi! Io vi dico che il futuro è nostro! Se voi riuscite a contarvi!
1: Continua, fratello!
0: Ora datevi un'occhiata intorno. Ci sono i Saracens, seduti vicino ai ragazzi di John Street. E lì ci sono i Moonrunners, gomito a gomito con i Van Cortlandt Rangers. Nessuno ammazza nessuno. Questo è un miracolo. È miracoloso, dovrà essere tutto quello che faremo.

in culo agli ebrei ortodossi che vanno su e giù per la 47esima nei loro soprabiti imbiancati di forfora a vendere diamanti del Sudafrica dell'apartheid.

Nella foresta tropicale vivono 3 milioni di specie animali. Tra queste ci sono le formiche rosse, che vivono sottoterra, sotto la costante minaccia che un'alluvione le spazzi via. Alla natura non interessa. Se una specie vuole sopravvivere, deve dimostrare di meritarlo. Quando arriva un'alluvione, le formiche rosse si aggrappano l'una all'altra, creando una zattera vivente che galleggia sulle acque. Per mesi, se necessario. Come fa una specie a trovare uno stratagemma simile? Per istinto, per tentativi ed errori. Gli esseri umani non sono la specie più forte del pianeta. Né la più veloce, forse neanche la più intelligente.

abbiamo è la capacità di aiutarci a vicenda. Possiamo identificarci con gli altri e siamo capaci di compassione, di eroismo, di amore. E tutto questo ci rende più forti, più veloci, più intelligenti. Per questo siamo sopravvissuti. Per questo vale la pena vivere.

0: pare giusto far uccidere un uomo?
1: Io non ho mai fatto cose del genere. Ma se lei me lo chiede tanto per discutere, le dico che bisogna vedere che uomo è.
0: Ah, perché secondo lei c'è uomo e uomo.
1: Io divido l'umanità in 5 categorie. Ci sono gli uomini veri, i mezzi uomini, gli ominicchi, poi, mi scusi, i ruffiani. E in ultimo, come se non ci fossero, i quacquaraquà. Sono pochissimi gli uomini, i mezzi uomini pochi, già molti di più gli ominicchi. Sono come bambini che si credono grandi. Quanto ai ruffiani, stanno diventando un vero esercito. E infine, i quacquaraquà, il branco di oche. Ma lei, anche se mi inchiode, è un uomo.

affinché i musicisti non scendano dal taxi, finché i poeti servono ai tavoli, finché gli uomini migliori lavorano al soldo di quelli peggiori. La strada corre dritta verso l'apocalisse.

voglio farti la predica, ma ti do un consiglio che ti servirà per sempre. Nella vita conoscerai molti stronzi. Se ti feriscono, pensa che è la stupidità che li spinge a farti del male. Ti eviterà di ripagarli con la stessa moneta. Perché non c'è niente di peggio al mondo del rancore e della vendetta. Resta sempre integra e coerente con te stessa.

0: Ha mai sentito parlare di questo libro?
1: Capitale del dolore. No.
0: Ci sono delle parole sottolineate.
1: Noi viviamo nell'oblio delle nostre metamorfosi, ma quest'eco che risuona lungo tutto il giorno, quest'eco fuori del tempo di angoscia o di carezza, siamo vicini o lontani dalla nostra coscienza. Ci sono parole che io non comprendo. Coscienza.

sembra di sentirlo cianciare ancora delle porcate mangiate in strada nelle ore sbagliate. Sembra di sentirlo ancora.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 20 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 57%.

E a chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.ciroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Ciroma, sempre con te.

visto un paese. Ho visto un paese in dove che non è mai buio, in dove che gli augelli cantano nel sole. Ho visto un paese in dove che gli agnelli ballano coi lupi e i gatti giocano coi cani. Ho visto un paese in dove che il nero tende la mano al bianco ed il bianco lo chiama fratello. Ho visto un paese in dove c'è pace e fiducia, in dove che chiedi una cosa e ne hai due. Ho visto un paese in dove che nessuno sorveglia, perché c'è tanto.

giovani. I giovani che scrivono sui muri. Giovani studenti, giovani operai che vanno in giro di notte, che parlano di rivoluzione al telefono, nelle facoltà, nei reparti. Tonnellate di vernice rossa per insultarci. Lo so io quello che ci vorrebbe. Altro che la squadra in bianchini per cancellare questa ondata eversiva, anti-autoritaria.

0: Radio C Roma 105.7.
1: Non sarà mai.

0: sempre.
1: Fantasmi la notte. Fantasmi la notte mi inseguono. I volti scati dalla morte. La pelle lacerata sotto cui vedo i tessuti. Corro, ma sono migliaia, mi inseguono implacabili. Corro e grido nella città deserta, le mie gambe come tronchi molli. Mi sono dietro, fangosi, nei loro stomaci aperti, i vermi della terra hanno fame. Mi guardano, dalle loro orbite vuote, i topi della terra hanno fame. A uno gli era rimasto un occhio, però poi se lo perde. Corro, ma il fiato mi manca, mi sono addosso. Sui colli svertebrati svolazza la cravatta del giorno dell'addio. Rido. E allora quelli mi addobbano.

sembrano problemi minimali, ma sono i veri problemi di una partecipazione che non è come quella che vogliono i grillini della e-democracy, in cui in realtà ognuno è a casa sua davanti al computer, che è equivalente a essere nella cabina per votare, cioè ognuno è solo. La democrazia partecipata comunica non solo attraverso la scrittura, ma attraverso il linguaggio del corpo. E il singolo che interviene si sente responsabile, mentre quello consultato attraverso le forme plebiscitarie, che sono analoghe a quelle pubblicitarie, quello non sente di avere nessuna responsabilità. Quindi se gli si chiedesse se vuole una città senza tasse, lui direbbe subito di sì, ma se invece fosse costretto ad amministrare in assemblea una città senza tasse, direbbe di no. È il senso collettivo che viene fuori solo quando i corpi sono insieme.

La radio aveva quando io sono arrivato aveva un'entità che è questa, è rimasta tale. È un'entità forte, un'entità costruita su un pensiero che riesce ad essere trasmesso da un individuo a quello successivo che arriverà alla radio. Chi entra alla radio fa parte già di un pensiero che riesce a essere trasmesso. Questa cosa è incredibile, bellissima.

0: All'orologio atomico di Radio Cirome sono le ore 9 e 38 minuti.
1: Non recidere forbice quel volto, solo nella memoria che si sfolla. Non far del grande suo viso in ascolto la mia nebbia di sempre. Un freddo cala, duro il colpo svetta, e la cacia ferita da sé scrolla il guscio di cicala nella prima belletta di novembre.
2: Ever since I

0: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

0: sostieni Radio Ciroma.
1: Piccoli presidi di informazione come sono Radio Ciroma, come sono tutte le radio di movimento sparse un po' in Italia, che sono l'elemento ultimo di portare anche un elemento di verità sulle questioni, vanno difese.
0: Per maggiori informazioni visita il sito www.giroma.org.
2: Non far spegnere la tua radio.

0: Hai niente di porno?
1: Dici sul serio?
0: Certo, mi mettono dell'umore adatto. Che cos'è Videodrome?
1: Ah, niente, torture, omicidi.
0: Sembra eccitante.
1: Ma non c'entra col sesso.
0: Lo dici tu?
2: Vai. Oh, uno, dos, tres, cuatro.

Stai ascoltando Radio Ciroma. Ti pensavi che? Eh? E invece.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 10 e 42 minuti.
1: Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, e volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7 www.ciroma.org.
2: You don't come to Las Vegas and talk to a man like Mo Green like that!
3: Fredo, you're my older brother, and I love you. Don't ever take sides with against the family.

0: E tu chi sei?
1: Sono Enrico il Rosso, duca di Shale, signore delle Northlands e capo del loro popolo.
0: Bravo, salve, signore dalle strane mutande. In questo momento sei il capo di due sole cose, del cazzo e della merda,
1: e anche di quelli per poco.

Beh, allora, da Luca Morino dei Mamà un saluto assoluto a tutti i ciromisti di Cosenza e delle zone che vengono raggiunte da questa storica radio della città.

0: Buonasera a tutti, sono il canale della Magliana. Volevo sostenere Radio Ciroma 105.7 perché pure io, quando faccio i miei lavoretti, la metto a tutto volume.
1: Ebra Maxino, si attack that I man jump higher.
2: No, Dred, where the one you come from? Under your sleeve.
1: No, but the man will shock out the deck, Dred.
2: No, Dred.

Chiamatemi un chiave, chiamatemi fedente, ma si facciano pire da una cosa veramente. Si mangia pasta e cicera insieme con due fasule, è un piacere a sentire come scorreggia il culo. Saranno brutto vizi, ma chi è che non lo tiene? Anzi, io ho più fesse l'uomo che quella che se lo mantiene. Vi sfido a contraddirmela che se non fa rumore vi fa piacere sentire un pucurillo addore. E tutto quanto in genere ne fanno grande abuso, solo le signore nobile sappilano opportuso. Se uno per esempio tenere l'ure e panze, facendo quattro perde, fornisce ogni allagnanza. Appena culo scarica ti passa tutto un male.

0: se uno pirate o pisa in un quintale. Se questo non succede, la panza chiusa a buffa e fa una puzza seria, se scarica una loff. Perciò chi ha fuoco pirate è proprio re le fesse, perché la puzza è logica, si sente sempre lo stesso. È vizio ereditario che tenga da guaglione. Papà facevo pirate più forte in un cannone. Vi giuro, non esagero, che una volta che a canna papà schiattà in un cantere e s'abbucà in un scanno. E mi diceva, è inutile, o pirate vuoi sfoca. La puzza è più terribile se lo caccia a poco. Ti possono pure dicere che pirate malate, che gli utindami rizzi e l'hanno riformata. Ma quando tu la scarica un pirate che vale, allora le può dicere chist è un generale.
1: One dark and stormy night.

rischia sul serio di diventare un'emergenza sociale ingovernabile, quella dell'area del lavoro e del non lavoro.

0: Mercy. Thank you.
1: 6 sintonizzato sui 105 e 700 di Radio Ciroma.

I have everything, little girl, coming my way.

0: mar eu passei. Now I won't have to worry. I have everything, little girl, coming my way.
1: Grazie, perché la TAV è un modello sbagliato, è un modello che dobbiamo, diciamo, cercare, non combattere, ma informare e dopo mettere davanti alla gente e dire: ma guardate cosa provoca, scegliete voi, però le cose chiare devono essere esposte in maniera chiara e trasparente, quello che non avviene purtroppo.
2: Bisogna che si faccia informazione così come stanno facendo voi.

0: Potrei fare una domanda a Loke?
1: Come no? Certo! Loke, Moana! No, senti, ascoltare. Loke, Moana!
0: Loke, ascoltami bene.
1: Senti.
0: Allora, quando ti sodomizzano con un preservativo alla fragola, dopo hai sete?

La visione delle scatole IKEA suscita in me un profondo sentimento di gioia e di pace nel mondo.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu, anche tu.
4: Sostieni Radio Ciroma
5: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
6: È una pavata,
7: pensa al telecittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.

0: Nell'anno 1948 furono cancellate 2000 scritte inneggiante a Stalin, 50 a Lenin, 1000 a Togliatti,
1: 30 al maresciallo Tito,
0: 300 al Duce,
1: 411 all'uomo qualunque.
0: Nel 56 invece gli Stalin scendono a 100. Un calo enorme.
1: E Togliatti?
2: Stazionario.
0: Nel 58 un centinaio di Viva Khrushchev, 50 Mao Tse. E spuntarono anche un 500 abbasso Stalin.
1: Dottore, faccio notare che per ordini superiori non furono cancellati, ovviamente.
0: L'anno scorso i Viva Mao arrivavano a 3.000. Ho Chi Minh arrivò a 10.000. Che Guevara 1.000. Marcuse 11, Viva e abbasso.
3: Un fatto nuovo, abbiamo notato un paio di Viva a un certo Sade.
4: Il marchese.
0: Per l'anno in corso si prevedono 10.000 Viva Mao, 500 Viva Trotsky e una decina di Viva Amendola. E forse ancora un 500-600 Viva Stalin.

Io non penso che solo uno Stato totalitario potrebbe dare la sicurezza del futuro, quindi è sbagliato.

0: Sbagliato porsi il problema, il futuro etimologicamente vuol dire incertezza, quindi sarebbe una cosa ben strana se un ragazzo arrivato a 18 anni avesse disegnato la sua vita, si laurea in questa cosa, va a lavorare a Torino in via Cavour 18, poi crepa a Milano in via Tal dei Tali, cioè una vita così sarebbe una vita orribile, fortunatamente la morte introduce...
1: Però può dire posso scegliere di fare questo, questo e questo.
0: Ma non lo può sapere prima. Io saperlo ho fatto prima, il fisico, no, ma... come facevo mai a sapere che mi sarei interessato di teletrasporto quando ai miei tempi il teletrasporto manco era pronunciata come possibilità.
1: Quello sì, ma aveva una possibilità di scelta, forse ma noi non l'abbiamo questa
0: possibilità. Ma non è vero, la possibilità di scelta è ancora aumentata. Il problema è, casomai... che queste generazioni rincorrono un tipo di sistemazione sociale che era vera d'altri tempi e non è più vera ora.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 13 e 41 minuti.
1: Niente, cioè in Napoli, Pippo, cioè, si dice sempre tutte cose, capisci? Si sa già tutte cose che là la presentano sempre, cioè nel modo, cioè, solo, cioè, a Napoli c'è sto solo. Che se penso che stanno tutti quanto, no? Mica stanno solo è normale, piccirilla, sì, stanno piezzi solo così a Napoli. No, ma sempre, cioè, mica a Napoli non c'è mai, sempre sto piezzi solo, e mica è bello, sempre. No, perché tra l'altro li tengono impermeabili a casa, cioè, nuovo. Cioè, mai miso, tengo ancora in dacello fan chiuso. Ma la soddisfazione mi mettere una volta, no, mai. No, in volta già trovo i parenti, per esempio a Firenze, a Milano, e mi metto, perché mi sta buono che la moderna, che la scinta, a Napoli niente, lo tengo là in e non mi posso mettere mai. Poi c'è stato più presentato, la musica.
2: La musica,
1: la musica. La musica a Napoli, tutto quanto, cantano continuamente. Cioè, suonano e cantano. Infatti, mi sa via a Napoli, tutto quanto, mandolino e chitarra che camminano innanzi alla rete. Eppure che è difficoltoso.
2: Ah, sì?
1: No, che in dei pullman, in dagli uffici, tutto quanto con questi chitarre e mandolino e cammino per tutte, poi è pericoloso. Perché va a strada, tutto quanto con questi chitarre, sai, con mano che la chitarra che ha così, no?
2: Sì.
1: È pericoloso per i bambini specialmente. Perché sì, so culto, uno va a camminare con la chitarra così, mi sai, tu io ora sempre la chitarra a casa. No, è veramente, è una cosa difficile. No. Però è bello perché cantano a ballo, cioè vanno sempre tutti quanti contenti a faticare, tutti quanti, sempre solo mi sento che... e poi che ci sta più, ci sta... cioè la pizza e spaghetti, sempre, noi a Napoli solo pizza e spaghetti mangiamo. No, è vietato proprio a mangiare di cosa a Napoli, si può mangiare solo la pizza e spaghetti. Infatti il mio fegato noi che è rovinato. No, perché sempre su pizza e spaghetti, non si può mangiare niente, è vietato proprio. Infatti una volta tornai a casa, no? Tornai a casa mia all'improvviso, così. Bussai la porta e sentì tutto un rumore, i piatti, cose che... E poi sono detto a mio padre, che dice, chi è? Io dice, sono Massimo. Mio padre ha rapetto, ha detto, meno male che sei tu, tra, stiamo mangiando i gnocchi.

0: Attenzione, avvertiamo i clienti che una signora nostra cliente ha smarrito le scarpe e le mutande. Preghiamo chi le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

calzone via da Angelo ti fa vedere delle scarpe che da oggi non avevi. Vieni da

0: Cosenza è sempre dentro me, anche se io sono qui e cerco di rappresentarla sempre al meglio, quindi il più grande saluto che faccio è innanzitutto a voi che siete lì in regia a Radio Ciroma.
1: Grazie.
0: E poi a tutti gli amici che sono a Cosenza, alle persone che comunque si fanno sentire, insomma. Un abbraccione a tutti, ragazzi, e vi ringrazio, siete grandi.

0: Forse un mattino, andando in un'aria di vetro, arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo. Il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro di me, con un terrore di ubriaco. Poi, come su uno schermo, s'accamperanno di gitto alberi, case, colli, per l'inganno consueto. Ma sarà troppo tardi, ed io me ne andrò zitto tra gli uomini che non si voltano, col mio segreto.
1: You know what they call us? Cry tough and the original.

C'è Ciroma in città? C'è? Ma in FM o in streaming? 105.7 de Cucù. Chi ne? Ciroma. www.ciroma.org o punto info. Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info. Comunque. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? E cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma pochi fine hanno fatto. Dice che certi si sono.

bisogna ammettere che non va tutto così male. In fondo sono ancora in vita. In fondo posso ancora guarire. E poi bisogna anche dire che c'è chi sta peggio di me. Perciò mi viene da sorridere.

0: La seduta è aperta.
1: Eccellenza, ecco il rapporto del Ministero del Tesoro. Spero sia chiaro.
0: Chiaro? Anche un bambino di 4 anni potrebbe capirlo. Va a trovarmi un bambino di 4 anni perché io non ci capisco niente.

0: Questa è Radio Chiro. Radio Chiro, rumori nell'etere cittadino.
1: Excuse me, I have to go. Somewhere there is a crime happening.

0: Dead or alive, you are coming with me.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 14:38.

0: anno 2049. Una contaminazione ha reso inabitabile l'intera superficie terrestre e i pochi sopravvissuti vivono in una gigantesca struttura dove la vita sociale è controllata sin nei minimi dettagli. I sopravvissuti sono felici, comunicano tra loro esclusivamente attraverso i social media e acquistano i viveri su internet da un unico fornitore. Il protagonista di questa storia si chiama Carmelo. È una macchina, ma a differenza di tutti gli altri abitanti, è stanco di essere felice e desidera avere delle risposte.
1: Prenota il primo capitolo del libro Il pianeta felice, istituto di obbedienza animale.
2: Credere, obbedire, guadagnare.

0: Io vorrei sentire adesso una telefonata di un giovane.
1: Sì, magari, ecco, sarebbe...
0: Eccolo qua, il nostro giovane.
1: Buon auspicio, pronto?
0: Dai, dai, che ci sei. Ciao, amico caro.
2: Buonasera, gente, io ho chiamato già la prima volta questa sera, sono veramente indignato perché mi pare che stiamo passando il colmo, perché ho sentito parlare di loro, di leggi razziali, allora io voglio dire...
0: Le leggi razziali, sì, ma se...
2: sono un tifoso come tanti italiani. Che non sono quelli che fa pugno, sono quelli che cerca rissa a tutti i costi. Ho rispetto per tutti. È vero che noi abbiamo una fase di campionato abbastanza truce, è vero che loro invece, devo dire, stanno giocando veramente bene.
0: Ma invece per gli striscioni razzisti.
2: Però da questo a promulgare delle leggi razziali, se permette, scusi se alzo la voce, è una cosa indecorosa perché le leggi devono essere uguali per tutti. Io non
0: sono amico, leggi razziali.
2: Abbiamo vinto lo scudetto 2 anni fa.
0: Lei c'ha un apparecchio con l'audio difettoso.
2: Però non abbiamo fatto le leggi romaniste.
0: Leggi razziali. Bravo. Vogliamo, vuole comprarsi un altro
2: questa vecchia canalupa, no? È una canalupa che si chiama Zara. È una cana tanto buona, perché purtroppo l'abbiamo trovata con la gola sbozzata, perché c'è sta quel Rottweiler del vicino, che non so per...
0: Chissà perché l'ha scatenata, arrivederci.
2: Capisco, buonasera.
0: Buonasera.
1: Ecco.

0: dobbiamo caricare, ma qual è il ferro nostro?
1: Eccolo là.
0: Ma so 80 quintali, sì.
1: So 80 quintali, che prega, prega te. 80 quintali.
2: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
0: Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, fate buona fantasia a finire subito.
2: Sì, da campare.
3: Abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma, 105.7.
4: Ladies and gentlemen, number 24.

0: Il fatto è... beh, non è facile trovare le parole per dirtelo. Sapessi cosa vedo ogni giorno. Le nostre vite non hanno molto in comune. A noi due manca un bagaglio di esperienze condivise, purtroppo.
1: E se ti dicessi che non è così? Ho passato tutta la vita ad avere paura. Paura di disgrazie terribili che potevano accadere oppure no. Per 50 anni ho vissuto nella paura, ritrovandomi sempre sveglio alle 3 del mattino. Ma ora è diverso. Da quando mi hanno diagnosticato il cancro, ho iniziato a dormire bene.
0: È curioso.
1: Mi sono reso conto che è la paura la peggiore delle disgrazie. È la paura il vero nemico. Perciò... alzati. Vado ad affrontare la vita reale. E se il mondo è un bastardo, allora colpiscilo con tutta la forza che hai.

signor tenente. Le porgo richiesta di un apparecchio radiofonico atto a consentire un ascolto meno disturbato dell'emittente nota come Radio Alice, il cui segnale non si sente molto bene, poiché è disturbato da altri segnali. Sono a posti.

L'autonomia della conoscenza, il suo non subordinarla alle attività di profitto, è centrale non solo per la formazione, ma anche per la capacità di dispiegare una fantasia desiderante, che è sempre stato l'elemento di rinnovamento degli studi e del sapere.

0: l'uomo col cappuccio nero che ascolta le risate registrate, il trader che si diverte mentre lavora a casa, l'uomo di successo che sfreccia veloce con la sua automobile nera in mezzo alla natura incontaminata, il leader che incanta i suoi seguaci con il tono autorevole della sua voce.
1: Loro non sono ingranaggi di una macchina, sono la macchina stessa.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.
3: Tu vuoi un lavoro migliore, vuoi fare vacanze più lunghe, tu vuoi avere un'automobile più bella, una casa più bella, una moglie e dei figli più belli.
4: Metti in pratica la lezione di Bull Gate. Ascolta il suono che segue.

non dare mai la possibilità a nessuno di essere tuo nemico, poiché l'essere stimato ed apprezzato con pregi al limite dell'agire umano rappresenta una delle maggiori gioie della vita.

mail di contatto chioma@ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

0: Señor Valiant. Señor Valiant. Si è fatto delle idee sbagliate su di me, signor Valiant. Io sono solo una pedina come Roger. Lei mi può aiutare a trovarlo? Mi dica qual è il suo prezzo e io glielo pagherò.
1: Già, certo che pagherebbe. Dovete avere in mano il coniglio per far funzionare l'inghippo.
0: No, no, no, io amo mio marito. Lei non mi ha capito affatto. Lei non immagina quanto sia difficile essere una donna con l'aspetto che ho.
1: Sì, beh... E lei non immagina quanto sia difficile essere un uomo che guarda una donna con l'aspetto che ha lei.
0: Io non sono cattiva, è che mi disegnano così.

Main, sto ascoltando Purple Rain. Con la mia side in crociera nel Southside. Ho comprato un Damien Hirst con la mia tipa gallerista. Dalla Russia con amore, il rapper più femminista.

0: Gli amici sono come gli occhiali. Danno un'aria intelligente, ma si rigano con facilità. E poi sono faticosi. Per fortuna a volte si trovano degli occhiali veramente forti. One, two.
1: Life of great man all remain us, and we can make our lives sublime, and the parting leave behind us.

Radio Giroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

che il 68 è il primo tentativo nella storia italiana di una rivoluzione. No, in tutta la nostra storia, mentre i francesi, i russi, gli inglesi, gli americani l'hanno avuto, noi non l'abbiamo mai avuta. Allora, questo è il primo tentativo, ed è un tentativo che si è verificato prendendo le distanze non solo dalla tradizione capitalistica liberale del paese, ma anche dalla tradizione del movimento operaio comunista e socialista. Cioè, la nostra generazione ha criticato tanto gli uni tanto gli altri, e trovo squilibrato quello che dice l'onorevole De Angelis, a cui io riconosco ai militanti di destra una loro onorabilità, intendiamoci, però è sbagliato pensare che il 77 sia stato uno scontro fra destra e sinistra, perché non è così. I gruppi di destra, per quanto autentici, hanno sempre rappresentato una cosa di folklore, non sono mai riusciti a fare una manifestazione in Italia che avesse significato. Hanno usato le bombe, ma dal punto di vista del peso politico erano niente. Quindi il 77 non è lo scontro fra destra e sinistra, il 77 è l'anno in cui arriva, diciamo, la repressione nella sua forma più funesta, e questo si chiama Cossiga, dico storicamente, poverino.

0: La RAI, Radio Televisione Italiana, presenta. Gassman legge gli ingredienti dei frollini.
1: Ingredienti: farina di frumento,

0: uova, sciroppo di glucosio, zucchero, proteine del latte, polvere lievitante, aromi naturali, vanillina. Impiego di oli alimentari, Vegraf, staccanti sulla superficie delle teglie, prodotto senza aggiunta di grassi, aromi o coloranti artificiali, tenere in luogo fresco e asciutto. Keep it fresh and cool.
1: Gassman legge, un'iniziativa culturale di Rai 1 anche in videocassetta.

0: Poco, povero disgraziato, si è tagliato un dito mentre preparava. No, ma meno si è tagliato, proprio tutto il braccio è spaccato il sangue. C'avevo un coltello così, però disgraziato, tutti a piangere, clienti. Disgraziato, padre di famiglia.
1: Sì, l'abbiamo portato a mano all'ospedale, manca l'ambulanza, ci avevano scioperato tutto quel giorno.
0: E poi ci hanno fatto l'operazione alla gola, le tonsille, che le taglia.

0: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma
0: te le suona. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105.7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.

Abbigliamento di filini. Gonnellino pantalone bianco di una sua zia ricca, maglietta Lacoste pure bianca, scarpa da passeggio di cuoio grasso, calza scozzese e giarrettiere. Doppie racchettine Liberty da volano. Fantozzi. Maglietta della Gil. Mutanda ascellare aperta sul davanti e chiusa pietosamente con uno spillo da balia, grosso racchettone 1912, elegante visiera verde con la scritta Casino Municipale di Saint-Vincent.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 18:38.
1: Sentiamo uno dei più belli assoli di chitarra, veramente spaventoso, questo dedicato a Steve Vai. Ti devi spaventare! Ti devi spaventare!

0: Radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.

0: All'interno di una folla, l'uomo regredisce fino a uno stato primordiale. Diventa influenzabile, stupido e aggressivo.
1: Questo lo hanno scoperto più di 100 anni fa. Vai oltre i luoghi comuni e sprigiona la potenza del conformismo. Istituto di obbedienza animale.
0: Credere. Obbedire. Guadagnare.

0: Welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche 105 più un punto e un set per Velocirome FM, sempre qui 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza,
0: blocca la frequenza, sempre la blocca,
1: blocca la,
0: blocca la lì.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 19 e 42 minuti.
1: We're on a mission from God.

Ho trovato anche la morale della storiella che raccontava tuo nonno. Sì, quella dell'uccellino che la vacca aveva coperto di merda per farlo stracaldo e poi fu tirato fuori e mangiato dal coyote. È la morale dei tempi nuovi. Non tutti quelli che ti buttano della merda addosso lo fanno per farti del male. Non tutti quelli che ti tirano fuori dalla merda lo fanno per farti del bene. Ma soprattutto, quando sei nella merda fino al collo,

Oh, graziosa luna, io mi rammento che or volge l'anno sovra questo colle, io venia pien d'angoscia a rimirarti, e tu pendevi allor su quella selva, siccome or fai che tutta la rischiari, ma nebuloso e tremulo dal pianto che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci il tuo volto apparia, che travagliosa era mia vita, ed è, ne cangia stile o mia diletta luna, e pur mi giova la ricordanza e il noverar l'etate del mio dolore. O come grato occorre nel tempo giovanil, quando ancor lungo la speme

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 22 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 53%.

Grazie, intanto grazie della splendida ospitalità che ci date sempre ogni volta che scendiamo qui a Cosenza e sono assolutamente convinto che questo sia un luogo adeguato a porre delle tematiche che sono urgenti e anche difficili.

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 105. Punto, punto, punto. 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700,

0: Per quale motivo il governo terrorizza le persone con le notizie di reati informatici e anche con le previsioni meteo?
1: Io sono una macchina e posso fornire soltanto risposte programmate. La risposta a questa domanda non è disponibile.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

mi passa nella mente, non mi posso più frenare, sono costretto di gridare, di cantare, di danzare. Ah, quel ritornello strano dal ritmo americano, che ossessione, è una cosa madornale, parrebbe un'infernale dannazione, ma mi si affissa nella testa, la mia disgrazia è questa.

Non voglio piangere i morti, voglio vendicarli, ma senza assolutismi religiosi. Voglio che la Palestina sia un luogo libero, senza governi, senza interessi e senza padroni, teocrazie e democrazie. E se per fare questo servono braccia, dovremmo correre in massa invece di fare presidi. Questa è dedicata a Vittorio Arrigoni. Non ho null'altro da aggiungere.

orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 22 e 41 minuti.

0: se ci possono chiamare, sentiamo se ci sono delle telefonate,
1: se c'è una
0: in linea, se finalmente qualche ragazzo.
2: Buonasera, serve, io chiamo, sono un telespettatore, sono veramente sorpreso, sono indignato, quasi divertito dall'arroganza di certe affermazioni, perché a me che è una cosa complessa e storica come l'antisemitismo, o un problema così complesso da gestire come il G8 e queste cose del social forum, a me a pensare come fallaci mi faccio due risate. Scusi se io lo dico.
0: Come?
2: A me che una cosa del genere, la fallaci, mi sembra molto strano. Okay. Io le spiego, ma lo dico perché...
1: La fallaci ha dichiarato che...
2: Perché io ho una casa in Abruzzo, e le dico, c'è una strada molto serrata, e molto spesso mi è successo di bucare. Allora io ho telefonato, sono stato le ore, ho aspettato 4 ore, oggi addio fallaci, non sanno neanche riparare una gomma. Io ho aspettato per delle ore, ho parlato al telefono... E questi non sono venuti a fare un minimo servizio che era mandare un carro attrezzi a prendere questa povera derlitta macchina che aveva bucato.
1: Allora, fallaci, la giornalista.
2: Che la citate questo genere, si occupa dei temi grandi come l'antisemitismo, mi fa ridere, che lei mi dice, il G8 fallaci, a me fa ridere, perché come il G8 buca, questi non sanno manco dove mettere mani. Mi scusi, io lo dico, è abbastanza ridicolo.
1: No, ma non è il G8, il social forum ne parlava...
2: Sono divertito dalla presunzione di certe...
1: La fallaci, la giornalista.
2: Ah, giornalista.
1: La giornalista la fallace.
2: Ah.
1: Sì. Take two.

0: Dirci Roma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?

0: Merci, Gaston.
1: Non, ancora finito.
0: Oh, pardon, Gaston. Un million d'excuses, monsieur. Questa sera, nel menu, abbiamo il suo piatto preferito, la lepre in salmi. La lepre è molto frollata e la salsa è molto ricca di tartufi, alici, grand manier, bacon e panin. Merci, Gaston.
1: Ne ho ancora.
0: Oh, mi permetta? Un altro secchio per monsieur. E la donna delle pulizie? E maintenant, a me se interesserebbe un aperitivo o preferisci ordinare immediatamente? Oggi abbiamo come antipasti, voglio scusarmi, moule marinière, pâté de foie gras, beluga caviale, uovo benedettin, tarte de poireaux, ossia torta di porri, cosce di rana mandin, uovo de quaglia, charge de paix, c'est-à-dire piccole uova di quaglia su un canapè di purè di funghi molto delicato e raffinato.
1: Mi porti tutto.
0: Stupendo, certo, monsieur. E ora come lo vuole servito? Tutto mischiato insieme in un secchio?
1: Sì, con le uova in cima.

0: non ucciderci. Ti prego, non ucciderci. Lo sai che ti amo, baby. Non ti volevo lasciare. Non è stata colpa mia.
1: Che bugiardo schifoso. Credi di riuscire a cavartela così, dopo avermi tradito?
0: Non ti ho tradito. Dico sul serio. Ero rimasto senza benzina. Avevo una gomma a terra. Non avevo i soldi per prendere il taxi. La tintoria non mi aveva portato il Tide. C'era il funerale di mia madre. Era crollata la casa. C'è stato un terremoto, una tremenda inondazione. Le cavallette. Non è stata colpa mia. Lo giuro su Dio.

0: Radio Chiroma 105.7 FM.
1: Radio Chiroma
0: 105.7 FM.
2: Radio Chiroma 105.7 FM.
3: E che ne ci è rimasto, quelle belle.

0: Francamente non mi entusiasma questa prossima gara, ma è diventata tradizionale qui all'Adio. La gara di Rutti. Il primo dei due finalisti, Frederick William Polosco.
1: Orco, vecchio coglione.
0: Orco, vecchio coglione. Orco. Ed ora della squadra Lambda Mi, Dudley Dawson.
2: Caccola.
0: Caccola.
3: Loser!

0: Radio Ciroma 105.7 FM.
1: www.ciroma.org.

Max, sono molto contento che lei sia venuto da me. Ho già passato ciò che sta passando lei. La sua realtà ormai è già per

0: metà una video allucinazione. Se non sta attento, diventerà un'allucinazione totale, irreversibile. Dovrà imparare a vivere in questo mondo così assurdo. Io avevo un tumore al cervello e soffrivo di allucinazioni. Io pensavo che le allucinazioni dipendessero dal tumore, invece era il contrario. Mi accorgevo che le visioni si radicavano, divenivano carne. Tanta carne che continuava a crescere. E quando mi rimossero il tumore, lo chiamarono Videodrome. Io sono stato il primo caso di Videodrome. La prima vittima.
1: Ma chi c'è dietro e cos'è che vuole?
2: Vogliamo te, Max.

La frequenza non si tocca. Giù le mani dalla frequenza. Radio Ciroma.

0: Avasini Leopoldo, Avasini Giovanni, Avasini Igino. Proprio la strage da Avasini. Cosa nasce?
1: Ci sta qua sulla tomba un cognome come Sorriso, Rise, Risata, come Via Daride.
0: C'è poco da ridere.

0: Esistono poche cose più terrorizzanti del futuro che ci aspetta. È impossibile da conoscere. Ma certe volte il futuro più terrorizzante è quello che conosciamo. Il destino che prevediamo. Senza potervi sfuggire. Non c'è niente di più terrorizzante del futuro. E niente di più inevitabile. Certi scenari futuri sono così tremendi che non pensiamo di poter sopravvivere. Lottiamo o fuggiamo per evitarli. Ma anche se fuggiamo lontano, se lottiamo duramente, il futuro ci raggiunge. Il destino ci raggiunge.
1: No kids, what happened, baby? I want to see your movie show. Yeah. Last

0: But at home, I've got someone who I can rely on. Yeah.
1: All'orologio atomico di Radio Girona è 1:39.

0: La migliore musica della tua città la puoi trovare solo su Radio C Roma.
1: Ma perché? Perché devo essere sempre